0: Perché devi lavorare?
1: Je ne sais pas.
0: È troppo difficile.
1: Sì, veramente troppo difficile.
0: Alcune persone non sono fatte per lavorare.
1: Ma soprattutto tu, no?
0: Dai, versami un altro drink.

0: Sotti e Donatello l'anno prossimo, come mi sentirete?
1: Ora ogni anno parliamo qualche pezzo.
2: Yo, check it. This shit is my birthright, you heard right?